0: dai.
1: Sì, ma noi è cornuti.
0: Ah, figate l'altra quadra.
1: Sì, sì, è cornuti.
2: Mano.
0: Ehi, teniamo algo para decirte.
1: Cornute.
3: Radio Ciudad. Esas canciones que levantan tu día.